0: E allora Turco, eccoci, eccoci.
1: Tutti frutti,
0: Ciao,
1: ciao Santo,
0: ciao.
1: un'altra settimana qua, Inside Radio, la radio in riva al fiume, sempre noi pazzerelli di tutti i frutti per parlare di musica, parlare di
0: Ma
1: festa,
0: sei
1: anche
0: anche
1: questa
0: in video
1: settimana.
0: oggi allora?
1: Settimana, hai visto, sono finalmente tornato, la potete vedere nella tutta la mia bellezza caraibica, no, guarda, ho messo anche un impianto luci, guarda, sono sei persone qua che mi stanno flashando solo per farvi vedere bello agli occhi di tutto il nostro
0: Aspetta, aspetta, aspetta che ti introduco subito ai miei ospiti, i miei ospiti, scusa, no, i nostri ospiti, che così ti volevano subito fare i complimenti per questa tenuta bellissima e per il fatto che sei lì. Allora, tiriamo sui microfoni. Benvenuti ragazzi, benvenuti a Fede,
2: Ciao,
0: benvenuti
2: ciao a tutti i
0: a Ivan.
3: frutti.
2: Ciao a tutti.
0: Venite pure, ecco, avvicinatevi pure un pochino al microfono, se no vi alzo io, voi tranquilli.
2: Ciao Turco.
3: Ciao ragazzi. Noi
1: Ciao
3: siamo un porro
1: ragazzi,
3: nuovo.
1: io non vedo l'ora di parlare con voi.
3: Finalmente ci conosciamo, Turco.
1: Sì, esatto, siamo solo sentiti,
2: Ma poi
1: siamo anima,
2: curiosità,
1: ora siamo anche corpo.
2: Turco da che viene?
0: Diglielo, Turco, ribadiamo questa cosa perché per i neofiti di tutti i frutti.
2: Non è fumi
1: Allora,
2: come un
1: ricordiamo che
2: turco?
1: nelle origini di tutti i frutti, Santo e Turco sono nati e cresciuti insieme, praticamente siamo la stessa persona, quindi in realtà veniamo dallo stesso posto, quindi da Prato, in quel di Toscana, ma io in questo momento, per rendere più esotico il nostro programma, esclusivamente per quello, ho deciso di trasferirmi a Bonaire, che è un'isola dei Caraibi olandesi, in cui mi
2: Wow.
1: trovo in questo momento. Ma non mi posso esimere, qualsiasi cosa stia facendo qua, di legale o illegale, o cioè lecito o illecito, non posso esimermi da essere sempre qua ogni giorno a un orario che varia
0: Ma
1: sempre a seconda
0: perché
1: del fuso
0: turco
1: orario, come
0: allora?
1: lo
0: Lo vuoi
1: prendi.
0: dire perché turco o no? Lo vuoi dire perché turco o no?
2: Dillo, dillo.
1: Ah no, no, quello sarebbe troppo banale da dirlo, quindi ti lascerò nel
0: Turco perché in
1: mistero.
0: realtà è Turchetti, il cognome è Turchetti e in
2: Ah.
0: Toscana, capito, funziona
3: Comunque,
0: così.
3: grande
2: Io
3: esempio
2: chissà che
3: di
2: pensavo.
3: lavoro a distanza. Grande
0: Allora,
3: Turco.
0: cioè,
1: Hai visto?
0: ok,
1: Hai
0: scusate, tanto il volume sta. No, scusate, piccoli problemi di volume, ma
1: Lo
0: ok, la
1: ricordiamo
0: ricodiamo.
1: appunto che noi, ci sono i poteri forti che ci impediscono di far partire il programma ogni settimana.
0: Oh,
1: Stavolta hanno
0: ecco.
1: addirittura intasato il traffico per impedire qui al dottor Alessio Messina di
0: Ce l'abbiamo
1: presentarsi
0: fatta.
1: in
0: Noi
1: studio.
0: siamo scomodi. Oggi abbiamo ospiti scomodi e i poteri forti non volevano che andassimo in onda, invece siamo andati in onda. Allora, sentite bene, tecnicamente
3: Ci
0: tutto a
3: siamo.
0: posto? Perfetto, perfetto. Allora, Turco, cominciamo subito con qualche domanda introduttiva. Allora, ragazzi, chi siete? Presentatevi e io sono felicissimo davvero di avervi. Che
1: Chi
0: appunto.
1: siete? Da dove
0: No,
1: venite?
0: perché appunto
2: Un fiorino, un
0: un fiorino,
2: fiorino.
0: grande shit, grande potenza. No, allora, il vostro collettivo, io lo dico, è bellissimo, perché è un nome stupendo, che è Porn Nouveau, ma c'è la crasi fra le due parole, è Porno Nouveau.
3: E porno nuovo,
0: Bellissimo.
3: una nuova tipologia di porno. Abbiamo una
0: Ok,
3: nuova identità. Io
0: ok,
3: sono Ivana Napoli,
0: ok. E...
3: nice to meet you all. Ciao ragazzi, ciao a tutti, è bellissimo essere con voi, grazie mille per averci invitato.
0: No, con
3: E viva
0: enorme
3: l'Italia
0: piacere.
3: sempre, anche dall'estero.
2: Io sono Kibi Dango, DJ producer dietro al progetto di Porno Nuovo.
0: Ok. Ma allora, Turco, io so che questo è un tema allora, dobbiamo ancora introdurlo, parlare, però so che tu ti piace tanto, sei stato molto felice quando ti ho detto che avremmo invitato i ragazzi, no? Turco? Niente, Turco è
1: Sì,
0: morto.
1: no,
0: Ah, no,
1: assolutamente. Io in realtà,
0: c'è. No,
1: guarda,
0: no,
1: volendo
0: c'è.
1: fare, mi
0: Era in ritardo, era in
2: cagherai,
0: ritardo.
2: chissà cagherai.
3: Arriva dopo.
0: Vai.
1: Esatto, arrivo dopo anch'io nel traffico, potete immaginare. Riuscite a sentirmi tutto
0: Ci
1: bene?
3: siamo.
0: Sì, ti sentiamo
1: Allora,
0: benissimo.
1: ragazzi, la primissima domanda che volevo fare a voi del collettivo è perché leggendo, studiando attentamente tutte le vostre pagine social, vedo che tutto nasce il porno anni 70-80 italiano, giusto? Mi sbaglio? È questa la base ispiratrice.
2: Cioè, non proprio, però
1: E
2: cioè,
1: qui.
2: diciamo di sì, cioè, diciamo in grandi linee sì, però diciamo è tutta, no, non solo, diciamo, non solo per quanto riguarda il filone della soundtracks erotica, ma è tutto, diciamo, un movimento di un ventennio che poi più studio mi accorgo che non è solo un fattore italico, ma in quel ventennio, diciamo, queste sonorità un po' calde, un po' cozy, un po' morbide, un po' con testi sensuali, sono stati ripresi in varie parti del mondo, un po' sconnesse anche tra di loro, tipo Italia, tra i miei studi, adesso poi non so, chi sa più di me può mettere bocca, ma adesso sto scoprendo che in questo ventennio, fine 60, fine 80, più o meno, tra Italia, Giappone e Brasile c'era una simpatica connessione di questo. Adesso non penso sia voluta, in quanto non c'era internet, non c'era social, non c'era nulla. Quindi non so se era una comunicazione tra discografici o tutto puramente casuale. Fatto sta che appunto sì, la nostra sonorità, il nostro porno sound viene da questo senso al... da questo senso al sound di questo ventennio.
0: Allora, guarda, io penso che abbiamo già dato dei... mi piaceva dare un po' di pepe, di idea a chi ci sta ascoltando, ma volevo lasciare un po' così ancora... sentiamo una canzone e poi parliamo veramente.
2: Vai,
0: per
2: una
0: bene,
2: canzone prova, una canzone prova, esatto. Per
3: sound.
2: Capire, per
0: iniziamo
2: capire.
0: Iniziamo col
2: dai.
0: Sound. Allora, che vogliamo fare? Io partirei, se non siete d'accordo,
2: sì.
0: Prima di partire con le vostre, abbiamo cinque pezzi bellissimi, iniziamo con una nostra così per rompere un po' il
2: allora
0: ghiaccio.
2: Vai
3: con i frutti.
0: Abbiamo fatto così. Allora, io, Turco, posso mandare... mandiamolo a riparo Stellar, così per dare un po' di frizzantezza.
1: Bravo, dottore, esatto. Per dare un po' di sfrizzicume, per ricordare tutti i frutti, un po' di frutti freschissimi. L'ultima uscita dei Paro Stellar.
0: Ok.
1: Qui a tutti i frutti.
0: Black Lilies. Andiamoci a sentire che cosa ci hanno combinato quei simpaticoni, anzi quel simpaticone austriaco di Paro Stellar. E poi torniamo qui con Ivana e con Fred dei Pornuvo, che non vediamo l'ora di intervistare in maniera approfonditissima.

0: Allora, oh, siamo
1: Ma
0: tornati.
1: santo, scusate, io inizio subito a rompere i coglioni, ma
0: Vai, vai.
1: mi stai dicendo che Parov Stella rientrano in quell'incredibile gruppo in cui ci sono Jon Bon Jovi, Steve Miller Band, in cui non si sa se è un tipo o una band?
0: No,
1: Ci stai
0: no.
1: rivelando questo a tutti i fronti stasera?
0: Ho deciso che non voglio saperlo. Per me Parov Stelar è qualcosa tra lui e il gruppo che suona insieme.
1: Ok, non si identifica, va bene, mi piace, direi che è un'ottima introduzione per andare più a fondo nei nostri ospiti.
2: È un gruppo.
0: No, perché è un gruppo che però noi abbiamo quella categoria di artisti tipo Jon Bon Jovi, che non sai se è il nome Jarabe De Palo, che pensi che sia il nome di lui, ma in realtà no, è il nome.
3: Un po'
2: No,
3: come il nostro
0: E a
2: ospite.
0: proposito di nomi, infatti, vogliamo
2: Cioè,
0: ripresentarti
2: che
0: con.
2: sono solo alcuni sono solo egocentrici, tanto, quindi usano il gruppo ma il loro nome, perché però sono un gruppo in
0: Capite?
2: realtà.
0: È come Jamiroquai, che pensi che sia lui, invece è il
2: È il
0: gruppo.
2: gruppo.
0: Capi? Allora, intanto vorrei ripresentarti col tuo nome, quello giusto, quello che viene fuori, che è, per favore, ridillo per
2: Diciamo,
0: me.
2: il mio nome d'artista dietro al progetto è Kibidango.
0: Kibidango, che origine di questo
2: Ha
0: nome?
2: un'origine giapponese, siccome io ho... Cioè, alla romana sto in fissa.
0: Sì. Si capisce, si
2: Sono
0: capisce.
2: con una cultura orientale, poi leggo molti manga, guardo manga. E diciamo, questo nome viene appunto ispirato dalla visione di un manga che è One Piece, che è il manga che
0: Certo.
2: io ora sto stravedendo, perché cioè lo guardo oltre il manga,
0: Sì,
2: cioè è
0: sì.
2: più una filosofia per me, è una storia si allunga. E quindi a volte quando sono annoiato guardo addirittura puntate random casuali cercando delle spiegazioni nelle puntate
3: E nella tua vita?
2: e nella mia vita tramite le puntate. E questo non so perché mi trova sempre, ogni puntata mi dà una sua soluzione e la puntata del, diciamo, è una puntata mi diede anche la soluzione sul nome d'arte in un momento di mio cambiamento, appunto quando arrivai qui a Lisbona, cambiai totalmente progetto, cose, venivo dall'Italia, vengo qua, cambio
0: Sì.
2: struttura, cambio tutto e quindi ho cambiato anche nome e questo Kibidango è un buon auspicio, nel senso nell'arte giapponese il Kibidango viene indicata quando una persona riesce a trasformare, a convertire una cosa macchinosa negativa in qualcosa di positivo. Capito? Quindi un po'
0: Ok,
2: tutto questo mio percorso, che comunque ho lasciato un po' l'Italia amareggiata,
0: no. Chiaro,
2: sono venuto
0: chiaro, chiaro, chiaro, chiaro.
2: qua per
0: Senti,
2: inventarmi,
0: ma
2: per ricostruirmi.
0: E appunto, quindi avete in tutto ciò avete costruito questo collettivo. Adesso andiamo un po' più nel dettaglio. Quindi, che cosa è? Da dove è nato? Rendetemi curioso, rendiamo curioso anche il pubblico, come tu hai fatto con me dal vivo, perché devo dire, appunto, avendo parlato con Ivana dal vivo mi ha veramente fatto una grandissima impressione. Voglio sapere da chi
1: Secondo me
0: siete.
1: c'erano cinque negroni prima, però, che avevano aiutato.
0: No,
1: Esatto, quindi
3: no,
1: comunque è più
3: negroni,
1: difficile,
0: c'erano
1: sappiamo. È più
0: un paio di
3: difficile.
0: bicchieri di vino che aiutano, ma di bicchieri di quelli buoni.
2: Chiamiamoli bicchieri, dai.
0: E allora partiamo.

0: Incontro questo ragazzo in Sicilia, a tutti e due appassionati di dischi, di vinili, tintiti, e alla fine vengo a scoprire che il papà di questo ragazzo era era il battitore del sud Italia, del mondo dei vinili, cioè era un punto di riferimento per i digger di tutto il mondo del sud Italia. Comunque negli anni 80 il vinile era una cosa per pochi, quindi erano tre negozi famosi in tutta Italia: il Serendipity, Goody Music di Milano, Goody Music di Roma, e c'era il Discobolo di Messina. E guarda caso io conobbi il figlio del Discobolo, che è
1: Che
0: un'istituzione,
1: culo.
0: che è un'istituzione nel mondo del digging, così viene chiamata l'arte del DJing. Quando vai a scartabellare nei magazzini i vinili sporchi, si chiama diggare. E quindi mi aprì questo magazzino, 10.000 dischi dentro, da 50 anni di musica. Sono stato una settimana lì dentro, e da là realmente è nato il termine porno nouveau, perché io poi dopo ore e ore e ore di ascolto mi guardo questo mio fratello ormai e dico: ma questo è porno per le mie orecchie. E da là si è sviluppato tutto il corso. Da che il porno dalle mie orecchie si è tutto porno nuovo, che però poi nacque come un duo artistico. Quindi eravamo io e questo ragazzo che andavamo in giro per l'Italia a proporre questo porno per le orecchie. Ma non era ancora
2: Non era
0: porno.
2: erotico,
0: No, no,
2: diciamo.
0: era, ma non era ancora.
2: Ah, ok, era
0: Non
2: già
0: era
2: erotico.
0: ancora porno sound, ma era far ascoltare canzoni, cioè.
2: Cioè, pezzi riguardanti la parte del film erotici, qualcosa che riguardasse
0: Ma no,
2: l'erotismo?
0: che comunque già
2: Not
0: tenevano.
2: yet,
0: No,
2: ok.
0: pezzi che tenevano già, senza che li creassi io, questo concetto di porno sound. Quindi suoni
1: Ok. Il
0: caldi,
1: suono
0: suoni
1: erotico.
0: sensuali, voci ammiccanti, che poi volendo possiamo far ascoltare un pezzo
2: Allora,
0: di. Sì, così
2: andiamo
0: almeno
2: col primo.
0: anche il pubblico
2: Io
0: capisce un
2: direi che
0: po'.
2: guarda, ci hai fatto proprio venire una gran voglia di Io sono
0: ascoltare questa
2: ho
0: musica che
2: già
0: stai
2: le orecchie eccitate a
0: parlando. E questo
2: livello
0: qua, diciamo,
2: di.
0: è il primo disco che è, diciamo, campione, da dove poi io lo uso un po' come manifesto, diciamo. Perché è da qui che realmente ho detto: ma cavolo, questo è porno sound. L'artista si chiama La Bellini e il disco si intitola Satan in Love. Quindi già nel titolo, capito? Comunque già nel titolo si preannuncia un qualcosa di
2: Tra
0: peccaminoso,
2: l'altro,
0: no?
2: questo è una specie di metà mezzo classica chicca, un classico chicca, una chicca classica,
0: Sì,
2: giusto?
0: che poi.
2: È stata rifatta anche da diversi artisti,
0: Sì,
2: Satan in Love,
0: Leo
2: vero?
0: Massi in chiave
2: Infatti, io
0: contemporanea.
2: è Satan in Love è un titolo. Vabbè, andiamocela a
0: Andiamo ad ascoltare,
2: sentire.
0: buon ascolto. La Bellini.
3: Andiamo.

0: E allora, eccoci qua di nuovo.
1: Vi piace questo Corno Sound? Vi piace?
2: Io ragazzi vi ringrazio perché veramente state veramente dando parola, spessore, cultura a un qualcosa con cui siamo tutti cresciuti, no? Perché io ragazzi ora poi vi continuerò a, vi prego, anzi vi invito a continuare la vostra storia, però vi do giusto un riferimento, no? Per sapere le due persone con cui state facendo il programma alla radio, sono cresciute, sono state formate nella loro adolescenza in un tempo in cui non c'era ancora lo streaming e ci permetteva di avere ondate e ondate di pornografia con cui crescere e formare. Ma c'erano soltanto dei dischi selezionati da dei coetanei hacker che
1: Delle
2: riuscivano a
1: vaginette,
2: masterizzare
1: delle
2: le
1: vaginette
2: cose.
1: c'erano.
2: Esatto. Quello vuol dire che noi siamo cresciuti guardando proprio gli stessi identici video pornografici, ovviamente più e più volte. E quindi questa musichetta comunque ci ha accompagnato proprio nella nostra crescita. Solo che non ne sapremmo dire due parole proprio perché è soltanto un qualcosa che nella nostra mente è rimasta. Io vi
1: Cioè, in realtà
2: ringrazio
1: guardavi il
2: infatti
1: film, non
2: per
1: sentivi la musica, guardavi il film.
0: No, al
2: Ah,
0: contrario, lui
2: guarda,
0: faceva caso proprio alla musica, in realtà, e tu, essendo un
2: io se
0: esteta,
2: vuoi
0: vero?
2: saperlo, la cosa che non mi scorderò mai è non solo la musica, ma il doppiaggio in italiano. Quello io
3: Doppiaggio del
2: piango dalle risate ancora se ci ripenso, guarda, ve lo
3: Sarà
2: giuro.
3: da
2: Quindi,
3: capire
2: secondo me,
3: quello
2: quello per capire quanto l'audio in realtà fosse più importante di quello che credevamo ai
1: Eh
2: tempi.
1: sì, eh.
3: Però per fare un appunto a quello che stavi dicendo, è
2: Certo.
3: assurdo quanto ora che abbiamo invece tutta questa potenzialità dello streaming e possiamo fruire qualsiasi tipo di contenuto, quasi era più trasgressiva la libertà e quei contenuti che erano prodotti nel passato che quello che produciamo ora. Ed è proprio anche un po' su questo che stiamo cercando di capire, per questo stiamo facendo questo studio che in realtà prende ispirazione
0: Ok,
3: dal
0: però
3: passato.
0: non, st
2: Benissimo.
0: lo studio ancora non ne abbiamo parlato. Questo è un altro
3: Ma arriva,
0: tema
3: arriva, arriva
0: bellissimo,
2: adesso.
0: tra l'altro.
2: Arriveremo. Abbiamo mille temi di cui
0: E quindi,
2: parlare, tra l'altro, anche questo
0: come
2: discorso sul
0: arriviamo però
2: porno
0: allora a Lisbona?
2: contemporaneo.
0: Facciamoci un po'
1: Allora,
0: appunto l'origin story.
1: arriviamo a Lisbona, guarda, molto,
2: La
1: molto brevemente.
2: trilogia.
0: Sì, vai.
1: Semplice, arrivò l'incubo del Covid, cioè
0: Ah.
1: e questo penso cambiò la vita di miliardi di persone in questo
0: Ah,
1: mondo, non
0: sì.
1: solo la vita di Fred. E quindi Fred si ritrovò errante in giro per l'Italia, chiuso nella sua stanza, anzi che sono stato fortunato perché poi ho vissuto 2 anni in un collettivo di Roma, quindi comunque abbiamo fatto arte dentro casa 2 anni, però sempre che chiuso, e quando purtroppo mi hanno riaperto le gabbie non ero pronto al mondo che ho trovato, non lo so se sono stato io il mondo o che, okay, fatto sta, sono dovuto scappare dall'Italia, mettere un po'
0: Ci sta, ci sta, ci
1: in freno
0: sta.
1: il progetto, ritrovare una nuova identità, ritrovare una raria, il kibitango, arrivo a Lisbona e incontro Ivana Napoli.
0: E arriva qui la nostra
3: Arriva
0: meravigliosa.
3: la porno lady.
2: Ragazzi, ci avessimo degli effetti audio che avevamo messo adesso, facciamo finta che non sia stato.
3: Mettiamoci un jingle.
1: Arriva.
0: Che ti ha travolto con la sua energia, la sua potenza, che devo
1: Era
0: dire.
1: Napoli e si è accollata a sta pratica, il romano qua.
3: Che cosa mi sono accollata, ragazzi? Ogni giorno, cioè, qua c'è un proprio. C'è
0: Un
3: un
0: grande
3: grande
0: lavoro,
3: lavoro
0: poi
3: mentale da fare
0: di
3: perché non
0: ascolto,
3: è
1: un
3: facile,
1: coach
3: ma è tanto
1: trainer,
3: bello.
0: quindi che cosa ha aggiunto quindi a questa idea
3: Allora.
0: del suono porno, del suono erotico? Che cosa hai
3: Allora,
0: portato te allora?
3: esatto, con questo bellissimo background a livello di sonorità, io ho iniziato a studiare un po' meglio cosa in effetti era successo in quegli anni e mi si è aperto un mondo, un grande mondo, perché in quegli anni, dagli anni 60-80, c'è stato questo movimento in Italia chiamato più o meno Porno Revolution, che diciamo, c'è stato in tutte le arti, dalla musica alla cinematografia alla letteratura. E quindi ho iniziato anche a diggare, non i dischi, ma un po' la
0: Ecco,
3: storia.
0: avete iniziato quindi a esplorare questa cosa, secondo me è stupenda, il mondo del porno, dell'erotismo solo italiano, scusami.
3: Al momento
0: Al momento,
3: sì,
0: sì, no, no, ma.
3: però perché vogliamo partire dalle nostre
0: Ed è un
3: origini.
0: qualcosa di veramente incredibile, che effettivamente pochi fanno,
1: Ma
0: perché vi siete
1: perché?
0: lanciati in questa operazione di studio
3: Sì,
0: proprio del tema,
3: esatto.
0: quindi non solo
1: Io guarda,
0: del
1: no.
0: suono, ma anche dell'arte. Sì,
1: Sì,
0: prego, prego,
1: non
0: vai, vai.
1: vorrei cioè, dire una stupidaggine,
0: Non
1: ma
0: la dici.
1: penso sia solo un fenomeno italiano, cioè in Europa, credo, perché
3: Italiano no,
1: di
3: però
1: quella
3: molto europeo.
1: di quella sonorità associata a un film erotico, cioè comunque il tutto è stato affidato a grandi maestri compositori italiani come Ennio Morricone, Trovajoli, E non penso se nel resto dell'Europa abbiamo tanta classe. Cioè, perché, cioè, essendo dei film di serie B, comunque veniva proposta una musica di serie A fatta da Ennio Morricone. Cioè, i film erotici italiani venivano musicati da Ennio Morricone, che ha vinto premi Oscar.
2: Certo.
1: E questa è stata la cosa che mi ha fatto studiare, poi, perché era una serie B, ma che giocava la Champions League.
0: Sì, sì.
3: Tra l'altro, film erotici censurati. Bellissimi pezzi d'arte, ragazzi. Infatti, poi ora col progetto abbiamo anche iniziato questo format di screening.
0: Questo è interessante, sì. Appunto, che avete cominciato a fare degli eventi, perché appunto abbiamo raccontato un po', sì, la filosofia, l'idea quasi dietro, anche se so che avete proprio il filosofo del gruppo,
3: certo.
0: Come si chiama,
3: sì,
0: ragazzo?
3: Sì, noi diventiamo un collettivo ad ogni evento praticamente,
0: esatto.
3: Perché collaboriamo sempre, sì, con persone nuove, ma poi vi spiegherò meglio, e abbiamo il nostro porno filosofo.
0: Il vostro porno filosofo, turco, io lo so che
3: molto
0: tu,
3: belli anche.
0: Il tuo sogno nella vita era fare il porno filosofo, ma hai scelto di fare...
2: Io mi sto spogliando nudo adesso, dopo l'espressione porno filosofo, aggiorno il mio curriculum.
1: Abbiamo tutti la porno social, la pornografica.
3: Faccio tutto io, però.
0: Solo te,
2: divertente, sì, pornografica.
1: Bello pornografica.
2: Comunque guarda, poi direi che possiamo partire col secondo pezzo, perché poi questa parte degli eventi, secondo me, gli vogliamo,
3: sì,
2: dedicare proprio uno
3: anche
2: spazio.
3: Anche perché il secondo pezzo mi sa che abbiamo selezionato appunto un pezzo di una dei film, di un film erotico, sì, soundtrack.
1: Io lascerei questo senza interrompere la comunicazione, mettilo in sottofondo, perché
3: parlare.
1: È così, per farvi capire, questo è un pezzo del maestro Trovaglioli in questo film erotico La Matriarca, film di serie C, credo, trash italiano.
0: Atto, scusami, un nome stupendo per un film erotico.
2: Leggendari, comunque,
1: cioè,
2: però,
1: capito, i nomi leggendari.
3: Ma poi la cosa fichissima
1: La Matriarca
3: è che questi film erotici davano tutta una visione e una finestra su tutto il contesto politico, sociale, forte che stava succedendo in Italia in quegli anni. E sono una roba incredibile, ragazzi.
2: Sì, sì. Certo, no. Io poi guarda, sul discorso dicevate appunto della serie B che gioca la Champions musicalmente, ma noi qui a Tutti i Frutti siamo dei fan
0: Scusa tu.
2: Non perdiamo mai occasione. Sì, sì.
0: Prego, scusami, vai.
1: Cioè, capito che morbidezza? Da chat erotica. Ciao, sono Kibidango. E per voi questa notte è lunga, una notte calda.
0: Ma mandiamola un minuto, sentiamola un minuto.
1: Dai, sentitela, poesia.

0: Tra l'altro questa è diventata super trend.
1: Allora, un assaggio.
2: Stavi dicendo una cosa riguardo questa musica di Armando Trovajoli, L'amore dice... No, sì, L'amore dice ciao.
0: La matriarca,
2: scusami, no, il film, no, pensavo...
0: Ma guarda poi la cover.
1: Sento in cuffia, però, io.
2: Non ti senti?
1: No.
2: Che è successo? No?
1: Nada.
2: Forse è successo qualcosa...
1: Adesso sì.
2: Dicevamo, e quindi a livello di suono, perché poi arriviamo piano piano anche al discorso eventi, quindi ci sono degli eventi, c'è musica, quindi c'è un'idea di festa, e tu musicalmente cosa provi a fare?
1: La musica, quello che cerco di proporre a un pubblico, appunto, non è un semplice DJ set, ma è un'esperienza che io, diciamo, in primis ho acquisito dall'ascolto di queste prelibatezze musicali. Quindi io cerco da questo studio, da questa morbidezza, da questa eleganza, poi di ritrasformarla in un dance floor, in un'elettronica moderna, ma mantenendo sempre il sensuale e l'armonico. Ecco.
2: Capisci, Turco, quanto è tutti frutti questa cosa?
3: Guarda, a me mi ha già seduto, io mi sono già tuo. Se l'idea con questa musichetta sotto.
1: Dopo lasciamo il numero.
2: No, lo possiamo lasciare in sovraimpressione.
3: Bravo, lo mettiamo lì a sovraimpressione, no? Perché stiamo parlando di nostalgia anni 80, esatto.
2: E quindi bellissimo, quindi c'è questa parte appunto legata proprio a cercare di creare un'atmosfera.
1: Cioè, diciamo, questa è la base.
0: Questo
1: è la
0: si chiama porno sound.
2: Sì, porno sound.
1: Questa è la base del porno
0: e
1: sound.
0: E cos'è il porno sound? Perché poi ci abbiamo ragionato, lui musicista parte da là, io poi ho, diciamo, anche ampliato un po' di più la direzione creativa. Quello che noi vogliamo portare e poi vogliamo aprire agli altri è, partendo da questo sound, è di creare questa challenge per gli altri artisti, DJ artisti, di portare la propria visione di questo concetto. Quindi, per esempio, abbiamo i DJ che la maggior parte dei casi devono comunque rimanere comunque costretti la maggior parte delle volte quando vanno a suonare in club.
2: Sì.
0: Devono costringersi in alcuni limiti a livello musicale. Invece noi vogliamo che loro mostrino nei nostri eventi la loro parte un po' più intima, quello che magari non hanno mai avuto modo di mostrare.
2: Allora che dici, Turco? Ma secondo me è arrivato il momento un po' di parlare di questi eventi. Siamo a metà della nostra intervista con i ragazzi, direi che è arrivato il momento.
3: Certo,
2: ora poi andremo via via a sviscerare vari punti, però arriviamo un po' a quello anche la maniera in cui divulgate questa cosa, ovvero degli eventi. Perché quindi intanto... Prossimo evento, così diciamo subito, volete dire subito, diciamo quando è il prossimo evento?
0: Ci siamo. Prossimo evento importantissimo.
2: Oh, infatti, per
0: importantissimo
2: questo.
0: Perché abbiamo.
3: Segniamo tutti.
0: Segniamocelo, segnatevelo, ragazzi. Live, non l'abbiamo ancora annunciato. E il prossimo evento è il nostro primo anniversary, il primo compleanno, spegniamo la prima candelina.
2: Porno anniversario.
1: Siamo riusciti quasi impossibilmente arrivare a un anno, il primo anno, bellissimo.
2: Bello. Quando?
0: Sarà il 5 di giugno, venerdì, e avremo, siamo molto felici di annunciare che lo faremo a Fabbrica Brasso do Prata.
2: Che bello!
0: Che è la nostra location favorita.
1: Io e Ivana ci siamo incontrati poi.
0: Cioè, capito?
2: Madonna.
0: Fammi un cuore.
2: Quanto amore c'è in questo?
1: Incredibile, la sceneggiatura.
0: Insieme, che sia ben chiaro.
2: Sì. No, ma
0: siamo
2: che
0: solo
2: c'è?
0: Soci.
1: Solo la mia partner
2: in crime. In porno, se no. Suona male, ma comunque... Che cazzo ce ne frega?
3: No, suona benissimo.
2: Suona benissimo, Turco, hai ragione.
1: Porno crime.
2: Porno. Quindi, appunto, 5 giugno, Fabbrica Basso do Prata. Ok?
0: Lo annunceremo a brevissimo. Okay, siamo ancora in work in progress.
1: Sì, ancora non abbiamo line up. È tutto. Diciamo,
2: ma tu devi dire che stiamo lavorando. Non
1: no,
2: devi
1: ci
2: dire
1: stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Sì, stiamo
0: bello sicuro.
2: Se dici non abbiamo.
1: Non abbiamo. Non vogliamo dare nomi ancora in anticipo.
2: Ecco, bravo. Non vogliamo. Comunque, l'idea sarà di un evento. Quindi ci sarà anche. Ci sarà, immagino, musica. Ci sarà qualche screening di qualche film come avete fatto l'ultima
0: allora,
2: volta.
0: Allora, noi facciamo sempre. Noi attiviamo i sensi nei nostri eventi.
2: Esatto.
0: Sono degli eventi sensoriali. Quindi dal punto di vista uditivo con la musica, visivo e sensoriale in generale, facciamo anche tutto un lavoro di trattamento a livello di proiezioni con magari pezzi di film erotici. Abbiamo fatto un bel evento per il Festival del Cinema Italiano poco fa.
2: È vero.
0: Abbiamo proprio fatto questo, diciamo, video mapping con tutti dei pezzi di film erotici censurati che abbiamo trattato e proiettato. Okay, è stato molto bello, molto sexy. Okay. Okay. C'era anche mio padre a questo evento e mia sorella.
2: Possiamo risolvere questa cosa semplicemente facendo così?
4: No, è che è proprio corto il
2: film. No, così possiamo avvicinarci, ecco. No, tutti vicini, esatto.
3: Stavo mediere ansia la prestazione dell'asta.
2: Sì, così ora come siamo belli, tutti un sacco di colori. No, appunto, quindi...
3: Ma quindi, ragazzi, vai, però,
2: so che tu hai delle domande.
3: Dovete... No, prima delle domande, se dovessi a questo evento di cui ci state presentando, dovessi dire, là vi metto un pezzo che vi fa capire come sarà la serata, avreste un pezzo da proporci adesso?
4: Sì, quello di Coppa.
3: Vedi, questa è la risposta.
2: No.
3: È la cosa di cui speravo, ragazzi.
4: Ce l'ho.
2: Presentalo
4: allora,
2: pure.
4: Lo presento anche. Allora, questo qua un po' racchiude... diciamo l'idea, il concetto di quello che sto cercando di proporre io come sonorità. Questo lavoro non l'ho fatto io, ma trovo anche nel web tanta soddisfazione, diciamo, e tanti artisti che, non tanti, ma che comunque seguono questa un po' mia idea del porno sound, facendo tanti re-edit, riprendendo pezzi cantatoriali italiani negli anni 70, in questo caso Una mina dannata, e riproporlo in chiave elettronica porno.
2: Quindi immagino che devo selezionare la versione remix.
4: Sì.
2: No, ecco,
4: sì.
2: E allora?
4: Eccola, questa.
2: Allora, vediamo.
0: Andiamo
2: un po'.
0: Con Mina.
4: E questa è una versione porno Mina.
3: Pornomina, sta solo migliorando, guarda, si sta proprio toccando delle vette incredibili.

0: Come le convinci tu le donne? Come le convinci tu le donne? Nessuno. Ti ho sentito, sai Alberto, ti ho sentito.
1: E allora?
0: Come le convinci tu le donne? Nessuno.
1: No, fammi precisare una cosa, un momento, vedi, io qui,
0: sì.
1: Non sono io,
0: cioè
1: nel senso voglio dire che non sono io Alberto,
0: sì.
1: Io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti gli uomini, capito?

0: Eccoci, eccoci qua, siamo tornati, siamo addirittura in live su Instagram, dopodiché...
1: Pornomina, ricordo.
0: Facciamoci dire, scusate il momento di vanità, ma il filtro o il modello del telefono mi fa sembrare così, no, così carino,
2: segna,
0: grazie.
2: Segna, compra su Amazon domani, esatto.
0: E bellissimo questo pezzo, ma davvero bellissimo nell'essenza proprio del... Tanto andiamo, sì, ma no, tranquilla, lasciamo un sottofondo, va, perché almeno così, lasciamo... Bel pezzo, non l'avevo mai sentito questo remix, mi ha sorpreso, mi ha fatto veramente ballare. Poi tra l'altro con questo remix di Mina, stupendo, incredibile. Dove l'avete trovato? Chi l'ha trovato?
1: Questo è il mio lavoro, è il mio lavoro.
0: Sei un grande, lo fai benissimo.
3: Puoi dire i segreti del mestiere.
1: No, in realtà questo qua è un mio amico che l'ha fatta, quindi molto semplice. Mi è arrivata via email questo disco.
0: Ah, ok, semplicemente via email. Allora, ma meglio ancora.
1: È stato ancora più facile del previsto.
3: Ma questo è un ottimo esempio proprio delle musiche, appunto, del passato riconvertite in una chiave contemporanea,
0: comunque,
3: elettronica.
0: C'è stata questa ondata, questa che ci sta, effettivamente funziona, no? Di riprendere queste sonorità anche italiane nostre, che all'epoca erano, secondo me, anche abbastanza, erano, come dire, erano smooth, erano calienti, ma non te ne rendevi conto.
1: No, cioè, diciamo, è stato
0: avevano quel sound già pronto,
1: sì,
0: per essere
1: è stato fatto in modo più
0: caldo.
1: Dozzinale con l'Italo Disco, che è un movimento, sì, diciamo, negli stessi anni, però diverso, un po' più pop. Questo diverso, un po' più di serie B, nell'underground della discografia. Invece l'Italo Disco era un po' la parte radiofonica di questo movimento, diciamo.
0: No, ma era solo per dire che secondo me queste canzoni italiane, che ultimamente, capito, le hanno riprese per remixarle in maniera elettronica,
3: meno male,
0: si prestano molto bene. Non sembrava, quando ascolti sta canzone, l'importante è finire. Invece aveva già quel calore.
3: Ce l'hanno già negli originali.
1: Ce l'hanno già, capito? Quindi basta riadattare in chiave porno, come diciamo noi, ecco, il gioco è fatto.
0: Eh sì. Intanto, infatti, rimettola con una sonora, infatti, della Matriarca in sottofondo.
3: Troppo bella.
2: Ma io ragazzi, arrivati a questo punto della nostra meravigliosa intervista, voglio farvi questa domanda, perché abbiamo parlato di un sacco di cose veramente meravigliose, appunto, di come, appunto, questo collegamento con l'Italo Disco è interessantissimo, perché parla di quel ventennio meraviglioso.
0: Ragazzi, comunque, piano con questi ventenni, è la seconda volta che nominiamo il ventennio. Prima lui...
2: attenzione, esatto.
0: No, scherzo,
1: comunque sempre ventenni,
2: c'è un numero troppo alto di camicie nere anche in video, allora se vogliamo
0: io ho una camicia
3: per quello che te la stai togliendo.
0: Sì, esatto, per bilanciare lui si leva le camicie,
2: esatto, no,
0: ma io
2: mi nudo.
0: Era per il lavoro, però, che oggi sono arrivato di corsa, non mi sono tolto la camicia nera.
2: Certo, quello che vi chiedo io, appunto, abbiamo parlato di questo periodo meraviglioso, ora però, appunto, volendo trovare invece un aggancio contemporaneo, perché la domanda vi faccio, quindi quello che fate voi, cioè appunto focalizzare, dare profondità e spessore alla musica nel porno, è un qualcosa che si può definire legato a un periodo storico, oppure c'è a oggi, c'è della musica contemporanea, del sound contemporaneo che rientra appunto in quella che è la vostra, appunto, definizione di musica porno?
0: Eccoci qua.
3: Allora, io parlo un po' in generale, perché appunto, come
2: certo,
3: vi dicevo, per noi non è solo il sound. Tutto questo movimento, tutto il nostro concetto si ispira all'arte del passato, all'arte erotica del passato, che include la musica, il cinema, il visivo e il letterario. E lo stiamo cercando di rispolverare e rivelare a noi, proprio per magari trovare nuove prospettive al presente. Perché non farlo con una serie di spunti artistici meravigliosi che ci ha dato il passato e che un po' sono lì chiusi nel cassetto.
0: Sì.
3: Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di rispolverare, di magari anche perché no, a imparare a prendere qualcosa
0: da
3: questo passato, questo gold past.
0: Me ne hai sempre parlato quando mi hai raccontato della vostra esperienza, come effettivamente un'opera di riscoperta piuttosto che di indagare. Per esempio abbiamo, parlavamo con lei l'altro giorno e gli ho fatto presente di Aciko, della nostra passione per questi artisti un po' porno elettroporno, ma in realtà voi non
2: però,
0: siete
2: esatto,
0: più
2: stiamo,
0: su,
2: stiamo tanto
0: parlando su quella
2: di,
0: direzione.
2: Di un'altra cosa
3: esatto,
2: completamente diversa.
3: Il nostro concetto, cioè non c'è niente di sessuale.
1: No,
3: in maniera
1: porno concetto.
0: No, tra l'altro questa cosa
3: è
0: a parte gli scherzi, diciamola, cioè,
3: importante, non è un
2: per
3: sex
2: chi
3: party.
2: Viene all'evento,
0: ecco,
2: all'evento,
3: sì,
2: esatto,
3: sì, questo è importante. Non siamo un sex party, non c'è niente di necessariamente esplicito. È un vero e proprio.
2: A me è piaciuto molto il termine necessariamente inserito.
3: Poi è
2: così.
3: Tutto molto soggettivo.
1: Ovviamente siamo aperti, certo, a incontri. Però...
0: questo è il mio numero. No, ma è chiaro il concetto.
2: Chiamare
0: che...
2: ore pasti.
0: Cioè,
1: no, dopo.
0: C'è un'idea. C'è un... È un'indagine artistica che ovviamente poi. Chiaro che si parla di immagino di insomma, siano eventi che sono sereni, tranquilli, ambienti molto confortevoli.
3: Sì, esatto, infatti sono eventi anche di un numero, cioè non siamo 300-400 persone, andiamo sulle 50-60 persone, ci piace stare nel creare il nostro ambiente selezionato.
1: Sì, non è un evento pop.
3: Anche perché per esempio, cioè noi stiamo creando questo dibattito. Perché nel momento in cui inizia a mostrare questi contenuti lo fai perché vogliamo appunto aprire nuove prospettive, perché comunque stiamo parlando di sessualità e di identità alla fine della fiera. cioè per parlare di erotismo, parlare di pornografia, parli comunque di sesso, ma parli anche di te. E quindi è un modo anche per riscoprire. Quindi ci sono tante tematiche in realtà da esplorare.
0: Ci sarebbe, infatti appunto, allora io prima di mandare il prossimo pezzo volevo chiedere perché, ora non è per ridurre, però appunto quindi di base mi viene da chiedermi, quindi l'obiettivo, no? Se c'è un obiettivo finale, perché potrebbe anche non esserci, potrebbe anche essere solo una voglia di esplorare, ma c'è un obiettivo rispetto a quelli che sono, a cosa volete raggiungere? Perché ripeto, sono temi, oltre che essere tra l'altro molto contemporanei, perché meno male, anzi è cominciato un po' a aprire, no? Discorsi esatto. Anche rispetto a prima, ma dove venivano censurati tutti i vari film, eccetera. Quindi la domanda è, l'obiettivo qual è? Sensibilizzare e scoprire? Ditemi un pochino.
1: Guarda, il primo obiettivo proprio a caldo, quando appunto ho pensato, Emanuele, questo è porno per le mie orecchie, era appunto poi fare ascoltare quel porno al mondo. Quindi il mio primo il primo stato d'animo era di aprire gli archivi al mondo, perché non conoscono questa musica, che soprattutto oggi
3: questa musica, questi film,
1: questo movimento, dico, perché non viene conosciuto, quando poi soprattutto ora c'è questo affanno musicale, ma più che affanno musicale ora c'è un ritorno indietro, cioè che tutti cercano di trovare il prodotto, di trovare la sonorità, di trovare, quando alla fine basta semplicemente andare a scarbellare nel passato, c'è ancora tanta cosa, tanta musica fatta bene che ancora non viene ascoltate, neanche si conosce, quindi perché tanto affannarsi con questo futuro quando ogni tanto uno si può sedere, guardare al passato e trovi tanta roba,
0: certo,
1: che è molto più interessante, esatto, di quella che verrà nel futuro. Cioè già ce l'abbiamo, perché dobbiamo stare a immaginarla.
0: Quindi ok, come primo obiettivo far scoprire questa cosa a tutti.
3: Questo movimento assolutamente, come per esempio appunto stiamo facendo tutta la parte cinematografica, perché sarebbero film che magari non avresti mai visto, che io non avrei mai visto, e che invece mi hanno aperto un mondo meraviglioso. E quindi come obiettivo in generale è quello, prima di tutto, di creare uno spazio per noi e per chi vuole, per artisti e non, di esprimersi in primis su questi concetti, portare la propria visione, creare anche uno spazio interessante per scoprirsi,
1: per parlare di certe tematiche, esatto, anche volendo, no?
3: Creare dibattito, alla fine comunque, cioè, stiamo parlando anche di contenuti educazionali.
0: Chiaro.
3: Con l'arte.
1: Cioè, comunque pensi, dice, guarda pubblico, 60 anni fa come stavano rispetto a oggi, che oggi tu mi promuovi tanto la libertà, tanto l'eguaglianza, tanto è... Ma secondo me 50 anni fa avevano gli occhi molto più aperti di tutto il bigottismo,
2: allora, guardate,
1: di oggi.
2: questo argomento secondo me è molto interessante, appunto il paragone su quello che era e quello che è oggi, diciamo, la pornografia e tutto quello che
0: esatto,
2: intorno, io direi di tenercelo bello caldino, esatto. E intanto ci mandiamo un bel pezzo adesso,
0: ecco, che è quello, è quello che
3: e
0: mi
3: questo
0: mette...
3: è bello caldo,
1: e anche questo è un altro, è un altro esempio di porno è sound dal passato, sì, caldissimo.
0: Allora andiamoci a sentire Tutto Previsto,
1: capito?
0: Tutto previsto.
3: E vai.
1: Lo sapeva.

0: Vieni a trovarmi stasera. Ti diamo l'indirizzo. No? Allora guarda, è chiuso.
1: Lo invitiamo con i di oggi.

0: Eccoci tornati dopo con Eva, nome già appunto che richiama, beh già il nome stesso appunto, capito. Di che ne parliamo a fare?
1: Anzi mi riprendo e anni di liceo su Eva, che poi era un'altra Eva, però...
0: Ah, la mitica,
1: la mitica, la grandissima amica di mille nottate e pomeriggi.
0: Salutiamo che so che
1: la carissima
0: fan.
1: Eva, che non è la Eva, ma è un'altra Eva. Chissà se si rimanda Eva il nome.
0: Ma non lo
1: ma
0: so.
1: Poi Eva la prima mela, è tutto Eva
0: è
1: intorno,
0: appunto, no, è quelle,
1: intorno a questa Eva, chissà.
0: Allora, il tema che avevamo lasciato a metà in realtà era interessante, perché io volevo lanciare così io ho sempre il momento un po' la polemica, il momento polemica, no? Perché c'è, ci voleva anche oggi. Il momento polemica qual è? È che effettivamente, no? Questa è un po' pesante, questa ve la lancio un po'. Però effettivamente veniva fatto tutta una sorta di cinema, sia di serie B, sia film erotici come Tinto Brass, in maniera un po' più, diciamo, alta, no? Negli anni 70-80. Quando però nel contempo c'era la censura, cioè c'era chi diceva no, non si può fare, la morale, eccetera. Venivano fatte delle canzoni, Cicciolina veniva vista come un fenomeno, no?
1: Da già anni 90 parliamo.
0: No, Cicciolina, aspetta.
1: A inizio.
0: Cicciolina ha fatto delle canzoni. Vabbè, comunque, ma comunque, a parte questo, il punto è questo. Ma non sarà che allora un po' di censura, o quantomeno... Non è che un po' di censura faccia bene, ma l'idea del proibito stesso sviluppi, faccia, come dire, quasi sviluppare meglio l'ingegno e la creatività. Viceversa, in un mondo di oggi in cui quasi tutto, lo dico,
2: certo,
0: è un po',
2: assolutamente sì.
0: È un qualcosa che a me mi stuzzica, perché dice, prima non si poteva, non si doveva, allora era tutto. Però ecco, allora questo ti dati, no? Il tubo è più stretto, l'acqua passa più veloce, no? Nel senso, sì, no, nel senso, questa è la metafora.
3: Ora ti fermiamo,
0: No, aspetta. Aspetta. Questa è la metafora
3: del porno, aspetta. Poi il tubo è troppo stretto.
0: Questa vi spiego. Questa è una metafora della creatività. Come un tubo dell'acqua,
3: certo,
0: no?
3: Certo.
0: Se te lo lasci, l'acqua esce così. Se te tappi un po' il buco, la pressione aumenta, e quindi la pressione creativa.
1: C'è,
0: cioè,
1: il nonno
0: caso,
1: contadino. Quando metti il dito, la pressava.
0: Quindi questa è la pressione creativa, è la metafora, era questa. La pressione creativa che aumenta quando c'è meno spazio.
1: Vabbè, un po' come il proibizionismo, che nacque il Lemon Ice Tea, che quelli facevano finta di bere il tè, in realtà era... rum e cola,
3: Long Island.
1: Long Island.
2: A parte a noi ci piacciono tantissimo le cose quando sono illegali, quando sono proibite, sì, quando non le possiamo fare.
0: Certo,
1: a volte
0: certo.
1: Vado allo spacciatore solo per salutarlo. Ci parla, ciao, è illegale.
3: Non si può fare.
0: No, allora, no, ma
1: solo aveva solo un po' il brivido, ciao raga, ciao.
2: No, però... Quindi sì, assolutamente sì, quello che dice.
0: Però è strano, è uno.
2: Credo che sia molto vero.
0: Come ci si rapporta una a questa cosa? Perché è difficile poi. Allora, quindi là, quello che viene fatto adesso non è più valido. Cioè,
1: ma
0: ha
1: che,
0: perso
1: che,
0: un
1: che
0: po'.
1: Che adesso in realtà siamo a più censure. Cioè, ci crediamo noi, ma siamo i più censurati di sempre. Ecco perché viviamo nel disagio perenne. Questa è la mia idea.
0: Siamo
1: censurati sulla televisione, siamo censurati sul giornalismo, siamo censurati sul cinema, cioè c'è la censura in realtà ovunque, quindi ora che in realtà per fare la pubblicità dei costumi ti fanno vedere bikini e tette, poi dopo se dici tette a una radio sei censurato, capito qual è la
0: sì, no, beh, siamo un po' in generale siamo andati un po' in cortocircuito,
1: è tutto censurato oggi, cioè non lo so, se dici tra frocio omosessuale, allora ti indica un dito, nero o negro, cioè in mezzo, viviamo in una censura perenne.
0: Secondo
1: cioè.
0: Me in realtà non è così, è più che siamo andati un po' a fotterci in un cortocircuito in cui non è che lo censuri, ma cioè qualcuno la chiede, ma in realtà non si può fare. Cioè, è tutta una
1: come
0: cosa blocca.
1: Un cane che si morde la coda.
0: Non so, turco.
2: Tornando a quello che stavi anche dicendo prima, non credo assolutamente che il lavoro attuale non sia valido, anzi, assolutamente. Però ovviamente bisogna andare a fondo in questi concetti per trovare lavori interessanti.
0: Sì,
2: ecco
0: sì.
2: Perché per esempio noi chiediamo e diamo proprio questa challenge agli artisti e DJ di dimostrarci la loro arte, di
0: sì.
2: Noi creiamo uno spazio per mostrarla.
0: Sì. E questo è molto interessante. No, Turco, se volevi aggiungere dire qualcosa, perché ti vedo lì statuario, non sei ancora in mezzo a noi, sì, sei ancora.
3: Io sono qua, ascolto i nostri ospiti con estrema attenzione e la domanda che mi viene da farvi è proprio questa, appunto. Abbiamo parlato, quindi abbiamo, diciamo, siamo arrivati a definire il vostro progetto come un progetto di riscoperta, di riattualizzazione di un periodo magico in cui la pornografia ha creato della musica incredibile, no? Ora, appunto, volendo fare un salto temporale al giorno d'oggi, appunto, il contrasto, a mio parere, che sono un fruitore di pornografia dai tempi di cui parlate fino a oggi pomeriggio, vi dico, è molto cambiato, cioè nel senso, se un tempo, per quanto, come avete giustamente detto voi, fosse di serie B, serie C, se no addirittura serie Z come cinema e come colonna sonora, si parlava comunque di di professionalismo, di professione. Quella era la tua professione, sia che tu facessi l'attrice, l'attore che il regista. La pornografia oggi invece ha cambiato completamente pelle. La pornografia oggi si è, a seconda di come tu la voglia vedere, se la vuoi vedere in senso positivo, si è democratizzata, cioè nel senso, chiunque noi adesso, se vogliamo, in 20 minuti creiamo un contenuto pornografico che potrebbe fare dei milioni di visualizzazioni.
0: No, so. E quindi con te, Turco, la vedo dura, però vai.
1: No, guarda, però con questo filtro,
0: a parte col filtro del telefono,
2: lì,
3: esatto, te solo guardando dietro col filtro con la camicetta nera. Però, appunto, e questo, diciamo, è il lato che uno lo può vedere positivo. Il lato negativo, appunto, è che non esiste più tutta questa profondità che viene utilizzata per la creazione. Quindi, se io dicessi parliamo della musica nei porno di oggi, non sarebbe proprio
0: non c'è più
3: un concetto,
1: ma è diverso proprio il concetto. Prima era un'esaltazione pure del corpo femminile, con la musica, con le luci, col corpo. Ora è una gangbang sul divano, cioè pure il, capito, come dicevi te prima, c'era più poesia, perché io mi andavo a scambiare questo libretto con gli amici dei 13 anni per tutto il parco, nascondevamo dentro le mattonelle del parco, e chi era il più fortunato che arrivava per primo,
3: che storie bellissime,
1: capito, c'aveva il pomeriggio con lo giornaletto, che poi solo un amico maggiorenne poteva comprare il giornaletto, vabbè, una poesia, capito. Cioè, ora ti passi, non so.
2: Io credo però che dobbiamo sempre magari tirare una linea tra il popolare e l'artistico.
0: Mm-hmm. Ok.
2: Cioè,
1: e comunque noi non trattiamo di questo. Cioè, il nostro poi non è un porno. Il nostro è un porno concettuale. Quindi, alla fine.
2: A parte che tra pornografia e erotismo c'è una differenza, la linea è molto sottile. Però c'è. E quindi noi, diciamo, siamo più sulla sponda erotica che nostro, pornografica. Sì, il nostro è un non vedo.
1: È un porno come piacere.
2: Sì, come un piacere sensoriale, esatto, un sensoriale.
1: Più che se sesso è atto pratico.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì. Poi ci sono i sex party, infatti.
1: Però poi ci sono i sex party.
0: Anche in quello, effettivamente, però, quello che dice Lorenzo, secondo me è corretto, cioè che anche lì la parte artistica, in ogni caso, è scemata,
2: perché
0: è caduta.
2: Io per esempio cioè ora magari nei prossimi eventi
0: proprio l'erotismo, scusami l'erotismo proprio in quanto erotismo, quello dei film vedo non vedo e comunque ci hanno accompagnato anche come in maniera dolce, secondo me,
1: più fantasioso anche, no?
0: Esatto, quella roba lì, quell'erotismo lì non c'è più, cioè effettivamente non forse quel ed è triste, perché evidentemente,
1: ma come la società adesso è tutto rispecchiato, cioè la società è così, è veloce, è rapida, tutto subito, tutto veloce,
2: anche col piacere,
1: cioè, purtroppo, esatto. anche la discografia musicale è questo, anche a mio avviso tutto l'ultimo decennio, non è più ventennio, vedi,
0: attenzione, finalmente usciamo, finiamo col braccio alla fine.
1: Non è più ventennio,
3: grazie,
1: ma guarda, quindicennio, cioè quindicennio, che un po' è questo, c'è, cioè, tutto un affanno, una corsa, una cosa, e appunto io vi dico, sedetevi, è andata a digare 50 anni fa,
2: anche ascoltiamo, chiacchieriamo, capito? Parliamone,
1: cioè, riscopriamo pure le chiacchiere, stiamo noi, fermiamo un attimo questo tempo troppo affannato, ma fermiamoci un attimo, che ci sta pure tanta cosa che non è stata ascoltata del passato prima d'andare avanti,
0: no, ma che poi questo è l'erotismo, la differenza della pornografia, questo è proprio quello, l'aspettare, il fermarsi un attimo, l'accarezzarsi,
1: il giocare pure, la conquista, capito? Pure un po' questa cosa. Adesso è un po' tutto all'osso, ecco.
0: Direi che è arrivato tutto il momento all'osso. Per l'ultimo pezzo. Che ne dite?
3: Assolutamente. Vai. Sì.
0: Allora, no, io mentre lo preparo, volete dirmi due parole? Io non leggo perché sono anziano ormai, sto solo facendo un copia e incolla che non leggo niente. No, scherzo.
1: Ho cercato di proporre in modo in pillole un percorso musicale su questo porno sound che vada da, diciamo, gli albori, quindi inizio degli anni 70, facendo un percorso che arriva fino anche alla moderna, per farvi un po' vedere come si è evoluto si è evoluto negli anni questo che lo chiamo porno sound, no? Che,
0: sì.
1: Quindi questa qui, diciamo,
0: questo ultimo pezzo
1: Coco sì. È stata la versione pornomina. Invece questa qui è la versione internazionale, quindi non è su un pezzo italiano, ma un pezzo europeo della metà degli anni 90, che comunque uso spesso come chiusura perché è molto, molto okay. Morbidone, ti accompagna.
3: Attenzione, il pezzone di chiusura, qui la, no,
0: noi siamo dei... Vai,
3: per mettere i puntini sulle i qua, tutti i frutti, appunto, che è il programma da festa per la festa, che è un po' il cuore, no, di quello che noi facciamo tutte le settimane, ovvero parlare di quello, quanto è bello celebrare,
0: stare
3: l'essere insieme,
0: esatto.
3: E vivere, il fatto che sia un atto di rivolta in realtà, un atto ribelle proprio, perché lo stare insieme, condividere idee, avere nuove idee è fondamentale. E poi ci sono, appunto, nel nostro viaggio mistico della festa, che è ogni mercoledì il concetto generale di dei momenti cardine di una festa, ecco, il pezzone di chiusura che ti mette il DJ quando il tuo cuore non è più nel tuo petto ma è proprio lì, perché ormai le tue emozioni sono talmente fuori che sei proprio sensibile a tutto, quello lì è il momento forse più intimo di tutta la festa,
1: guarda,
3: tutta la serata.
1: Lo studio, cioè io ora non preparo quasi mai set, perché appunto cerco di farli nel modo più emozionale possibile, appunto per questo porno sound, quindi deve essere anche io emozionale, quindi è quasi tutto improvvisato, quasi tutto live, quasi tutto emozioni. Ma perdo tempo per il pezzo di chiusura, cioè me lo studio da 3-4 giorni, che il pezzo di chiusura è per
2: allora
1: me...
2: mandiamolo, sì, pezzo.
0: Mandiamolo.
1: È tutto.
0: Posso
1: tutto.
0: Mandare
1: dai.
0: Questo, giusto? Mia, Yoko Ono, Tosca, yes. Anna Clementi.
1: Yes. Anche questa, se è porno, togliamo.
3: se è porno
2: mettiamola.

0: Eccoci, abbiamo deciso di lasciarla in sottofondo. Questo pezzo che finora, mi dispiace dirlo per quegli altri, ma è in assoluto il mio preferito di tutta questa porno playlist. Stiamo
1: crescendo, il DJ sa chiaramente fare il suo mestiere.
2: Bravo Turco!
3: Bueno, c'è stato un percorso, un'altra cosa che dicevo. Interessante che il porno sound non ha un genere musicale in realtà.
0: No, però lo percepisci,
3: esatto.
0: Lo senti.
2: Poi, il porno è dentro di te.
0: Sì, senti l'erotismo, quella parte in cui, quella cosa che ti fa muovere un po' più malizioso. Sì.
3: Ovviamente ci sono delle caratteristiche a livello musicale che ti portano ad una certa sensazione, però è molto interessante il fatto che non ci siano generi, proprio perché il porno sound può essere musica classica, può essere R&B, può essere elettronica, dub. E quindi possono in realtà, cioè, possiamo suonare quello che vogliamo.
2: Anzi, more mix, more pleasure.
0: Io sono veramente, guarda, sorpreso. Infatti, guarda, adesso farò in diretta, salverò questo pezzo che mi è veramente piaciuto.
2: Io ogni volta che metto questo pezzo mi accollo 3-4 bambini, 2 matrimoni, sicuro.
0: Che senso? Cioè,
2: perché... No, in sala, che nascono in sala, 3 bambini sicuri. In sala, ecco. In sala, 3 bambini.
0: Ma con questo, tu perdonami, con questo molto il limone è il minimo.
2: No, cioè, il limone neanche lo canto.
3: Ma anche da sola, anche sì, no.
2: Anche da sola.
3: Un erotismo individuale, interiore.
2: Sì. Dai matrimoni in su partiamo, matrimoni.
0: Allora, siamo arrivati
1: a convivenze civili in minimo.
0: Solo con questa
1: comunione dei beni è proprio automatico.
2: Firmi.
0: Allora, siamo arrivati alla fine, abbiamo qualche ancora 4-5 minuti. Volevamo un po' parlare, appunto, insieme, stavamo parlando durante lo stacco, di un po' la situazione qui lisboneta, che noi siamo a Lisbona, siamo italiani che organizzano eventi a Lisbona, però appunto viviamo in un contesto, ecco, quindi questo contesto di Lisbona come lo vedete, come stiamo andando? Sta venendo fuori qualcosa?
1: Porno Lisbona, insomma, la domanda che ci facciamo.
3: Ma porno is everywhere.
2: Guarda, è potenzialmente porno. Potenzialmente porno, ecco. Lisbona è potenzialmente porno.
0: Ma non ancora.
3: No, noi ci siamo,
2: però
3: lo è.
2: Si può pornizzare bene.
3: Anzi,
0: cosa servirebbe per pornificare ancora di più Lisbona?
3: No, magari un po' di budget sarebbe bello.
0: Un po' di soldi.
1: Il problema del Portogallo, qualsiasi argomento.
3: Ma no, è il problema, credo, di...

0: testo degli eventi, lo è a Lisbona, come credo lo è in molte altre città e capitali, anche importanti a livello di musica e cultura. Però ognuno cerca di ricreare e ritagliare il suo spazio quanto può, e cercando anche magari di trovare qualche supporto, non lo so, a livello
1: No,
0: istituzionale, a livello di
1: ma sai, su
0: investimento.
1: quello ne parlavamo l'altra sera e
0: Sì.
1: ti dico che cioè, dalle istituzioni, cioè partiamo dall'idea di non aspettarsi niente. Poi se arriva qualcosa, grasso che cola, però insomma, o sbaglio
2: Siamo
1: Turco?
2: arrivati a dire questo, esatto, dalle istituzioni non aspetta. Sì, no, è una frase
0: Se
2: in realtà
0: parliamo di
2: drammatica,
0: porno.
2: ma che in realtà è verissima, appunto. Io
1: Sì.
2: guarda, sì, io infatti apprezzo tantissimo, ragazzi, faccio il tifo per voi al 100% e non vedo l'ora di avere la possibilità di essere a uno di questi
3: Ti
2: eventi. Dico, mi avete
3: aspettiamo,
2: fatto una gran
3: Turco.
2: voglia di venire e di spogliarmi nudo, sperando di aver frainteso il tema. Ah, non era, scusate, allora me ne vado.
1: Ma il Turco ha un
0: Ricordiamo
1: rapporto.
0: che non è un sex
1: No,
0: party.
1: però vedi
2: Esatto,
1: qui.
2: ricordatelo a me e poi a
1: No,
2: tutto il
0: ma
2: resto
0: non
2: del
0: sei libero di
1: pubblico.
0: esprimere te
1: Ecco,
0: stesso.
1: vedi che ha capito subito
2: Io
1: che
2: ti
1: Lorenzo, il
0: adoro.
1: buon turco, non è la nudità è una questione di. Non è
0: Non è rispetto degli
1: pornografica.
0: altri, lui è
2: Secondo
0: erotico.
2: me
1: No.
2: è una restrizione inventata dalla società che non ha un vero motivo
1: Cioè, lui
2: d'essere.
1: la nudità non è una
0: Lui è freddo a
1: questione.
0: braccetto,
1: Non è che una questione di
2: comunque.
1: papà per fare vedere il pene. No, lui proprio perché sti vestiti che due palle, giusto, Turco?
2: È vero, è verissimo, verissimo, verissimo. Io infatti appunto vi dicevo, apprezzo tantissimo quello che state facendo voi, appunto tutto di impegno e sforzo vostro. Diciamo, volendo trovare il lato positivo, io che appunto anch'io sono stato un esule di Lisbona, prima di essere un esule Caraibi, per 4 anni, secondo me Lisbona ha questa potenzialità, quello che avete detto voi, secondo me è giustissimo, perché c'è molta potenzialità, c'è molta libertà, cioè non credo, poi mi chiedo a voi
0: Sì,
2: conferma, non è un
0: lo
2: posto che
0: è,
2: vi
0: stanno
2: dice vita
0: nascendo
2: baleali.
0: anche tanti bei progetti su queste tematiche della sessualità, si sta aprendo, stanno un po' iniziando a districare, no? Questi argomenti. Comunque noi siamo based in Lisbona, però in realtà siamo molto versatili, tenendo conto che comunque è un concetto il nostro, noi possiamo adattare questo concetto ovunque andiamo. Quindi siamo anche itineranti e
3: Lo
0: camaleontici,
3: vorrei portare un
0: diciamo.
3: po' in Europa, devo dire, il sogno nel cassetto, adesso così, proprio
1: Giusto,
3: sogno,
1: è nei
3: sogno, il
1: sogni che
3: sogno
1: si diventa responsabile, quindi
3: nel cassetto.
1: dilli i tuoi sogni,
3: Che adesso
1: esprimimi.
3: facciamo crescere questo bambino qua a Lisbona che si sta bene col sole, il mare, il bel vento, il clima, Ma il bambino poi una volta che cresce, sano e robusto, comunque gli vorrei far girare un po' l'Europa al bambino.
1: Ragazzi, io,
3: Ti
1: noi siamo
2: capiamo
1: con voi,
2: d'accordo?
1: noi guarda, siamo felici di avervi ospitato, siamo arrivati,
0: Grazie,
1: cominciamo
0: grazie,
1: a
0: grazie
1: salutarci perché
0: ragazzi.
1: appunto, poi tra l'altro per chiunque volesse, ricordiamo che c'è la puntata, sarà tra pochi giorni su YouTube, quindi con video, audio, eccetera,
2: Sulla
1: e
2: pagina di Inside Radio.
1: sulla pagina di Inside Radio su YouTube e andremo con l'ultimo pezzo, Turco lo scegliamo noi, vedo quello che hai messo tu, poi dopo lo annunciamo. Intanto salutiamo i ragazzi, no? Ragazzi, è stato
3: Grazie
1: bellissimo.
3: ragazzi,
0: grazie
1: A
0: ragazzi,
1: me,
2: facciamo gli applausi
0: brigatissima.
1: a me, oddio, a me mi. Un bel applauso, facciamo
0: Brigatissima. No, grazie
2: e
0: a
2: tanto
0: chi ci dà
2: amore.
0: l'opportunità e la
3: Eh sì,
0: possibilità
3: di esprimerci, eh.
0: di
1: No.
0: esprimerci,
1: Ragazzi,
0: esatto.
1: lo so che in questi casi lo spazio, in questo caso uno spazio sia fisico ma anche, voglio dire, multimediale, è quello che serve quando uno crea delle realtà di questo tipo. Servono gli spazi, serve budget ovviamente, ma serve lo spazio per potersi far vedere, potersi
0: Assolutamente.
1: raccontare, perché poi effettivamente ecco solo così che si cresce. Quindi io sono felicissimo, Turco ancora di più, anche lui
2: Io
1: siamo.
2: sono estatico, io sono estatico e non vedo l'ora di riavervi qua per parlare di altri progetti, di parlare magari della festa, di come è andata il prossimo
1: Esatto.
2: evento, di
0: Rimandiamo
2: incentivarmi
0: all'appuntamento del nostro
3: Sì, vi
0: anniversario, il
3: aspettiamo.
0: 5 giugno.
3: Venerdì 5 giugno,
2: Bravissimo.
3: super
1: 5 giugno,
3: party.
1: Basso de Prata.
3: Il bambino fa 1 anno, ragazzi, 1 anno. Venite a spengere la candelina.
1: Stavo per dire il porno bambino, ma forse suona male. Forse
2: No, ora no,
1: porno, il porno
2: evitiamo di essere poi bannati da YouTube.
0: Grazie, tutti
1: Ragazzi,
0: frutti. Molto
1: grazie a
2: grazie
1: voi,
2: ragazzi.
1: Turco. Ci sentiamo mercoledì
2: Un
1: prossimo.
2: bacione.
1: Dune
0: E grazie a
1: sulle.
0: tutti gli
2: Tutti mercoledì
0: ascoltatori.
3: Ti
2: prossimo.
3: aspetto, Turco.
1: Ti aspettiamo il
2: Certo,
1: Turco.
2: sarò lì, sarò lì.
1: Turco, ti abbraccio, ti
2: Ciao.
1: bacio e spogliati adesso che
2: Tanto
1: puoi.
2: amore, tanto limone.
3: Adesso spogliati!
1: Come sai fare
2: Come so fare
1: tu?
2: solo io.
3: Solo io.